0: visto al cinema.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai.
0: A settembre
2: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
4: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote versus Acme.
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Manila. Radio Manila.
16: Ora esatta.
17: Sono le 2:03.
18: Scegli una canzone. Manila Box.
19: Manila Box con la signorina Manila 9001.
18: Radio Manila. Nuovo singolo.
20: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giovanni. È possibile avere Danza Kuduro di Don Omar? Grazie. Buonanotte.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Noemi e Federico. Volevamo ascoltare Ex di Irama ed Elodie. Buon weekend a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, siamo Donatella, Manuela, Jessica e Marina. Volevamo sentire per cortesia Al mio paese della Brancale. Grazie.
1: Mi sento

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Sharon e vorrei ascoltare istantanee dei Subsonica. Grazie.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Sofia con Arianna, Ivan e Aldo. Volevo ascoltare Meraviglioso amore mio di Arisa.
1: Ciao, sono Arisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Maddalena da Lusiglie. Vorrei la canzone La testa gira per tutti i manilosi. Grazie. Aia!

0: Sport. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Ci vogliamo bene.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Eva da Biella. Vorrei dedicare a mio marito la canzone di Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Piccola Stella di Ligabue. Grazie mille.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Alessandro
1: e Alice. Stiamo partendo per un viaggio e volevamo chiederti la canzone di Cesare Cremonini.
2: Buon viaggio.
1: Ciao, e chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over. Buon viaggio.

0: out!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Ciao Radio Vanilla, siamo Giada e Marian, stiamo partendo per il Portogallo e vorremmo ascoltare Una vita in vacanza. Chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina, sono Caterina, mi piacerebbe ascoltare questa domenica di Olly, la dedico a te e a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica, buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonasera Radio Manila, qui è John di ritorno e vorremmo richiedere gentilmente una canzone. Hanno ucciso un uomo ragno, ti ringraziamo se ce la metti. E chi non ascolta Radio Manila non è un game over.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Francesca. Puoi mettere Laurea ad Onorem di Marrakesh.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Elena, Luca, Serena e Diana. Vorremmo sentire L'estate sta finendo dei Righeira. Grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Manila, mi mettereste una canzone di Luchè? Un saluto a mio papà Roberto.

0: poti scordare di me, di me e noi.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti. Vorremmo ascoltare Giselle con Demons Me di Peel. Grazie e buon lavoro.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Cuneo. Vorrei richiedere Fever Dream di Alex Warren. Grazie mille.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Violet, Grace e Walter. Vorremmo ascoltare Safe e Brash con Parlar d'amore oppure Mon Chéri d'Ircomi e Sfera. Grazie e buona domenica.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti Fingo e Spingo di Tiziano Ferro. Grazie e buona domenica a tutti i manilosi.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Edoa, Giusy e Isa. Stiamo andando a casa. Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Partenope di Serena Brancale.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, posso chiederti una canzone di Ultimo, per favore, Gabri?
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Andrea, voglio dedicare una canzone a Laura, la mia fidanzata. Sei la più bella del mondo di Raf, ti amo tanto e presto saremo uniti per la vita.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare i Rolling Stones con In The Stars e dedicarla a mio marito Stefano, da Loretta da Busto Arsizio.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Walter, vorrei ascoltare Mannarino con Per un po' d'amore, oppure un pezzo dei Pinguini Tattici, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, siamo Pina, Gianni e il piccolo Davide, ci fareste ascoltare qualcosa per te di Ligabue? Buonanotte a tutti i manilosi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Alex e Massimo da Caselle, volevamo ascoltare In Your Eyes di One Republic e salutare i nostri amici Mauro e Ilaria.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: casa vuota.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Alessandro, volevo chiederti comuni immortali di Achille Lauro, per festeggiare l'arrivo delle ferie, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, potrei ascoltare se fosse possibile Bambole di Pezza con Porno, grazie da Rebecca, un saluto a tutti i manilosi.

0: Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina è possibile ascoltare Eros Ramazzotti con Ti sposerò perché e dedicarla un po' a tutti coloro che sono già svegli. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buongiornissimo Radio Manila, buona domenica a tutti i manilosi. Volevo ascoltare Amar Code di Sara Toscano, la dedico a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Sono Monica da Venaria.

Buongiorno signorina 9001. Siamo Sonia e Luigi. Stiamo andando al mare per festeggiare il nostro primo anno insieme. Mi fai ascoltare Rossetto e Caffè, la dedico al nostro amore.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì. Mi metteresti bellissima di Annalisa, grazie.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Manila Box 338 50 38 908.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi fai sentire Promise di Romeo Santos, la dedico a te e a tutti i manilosi, in particolare Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli. Auguro a loro un buon lavoro e anche a tutti quelli che come noi oggi lavorano. Ti mando un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Serenamente di Brescia per favore. Grazie, Tommy.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: la vita.
1: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Totac.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila 2001. Sempre con te.

Ciao Radio Manila, siamo Edo, Cla e Mati, stiamo andando in vacanza, stiamo andando a prendere l'aereo a Torino, direzione Calabria. Ci potresti mettere La testa gira? E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Sport. Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Elisa e vorrei sentire See You Again di Wiz Khalifa per favore, grazie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Manila 2001, sempre con te.
7: Perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila. Puoi mettere destinazione mare di Tiziano Ferro. Grazie.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: fare il mio dolore.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Moving to the Sun di Urugal, grazie.
2: Manila 9001.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Crai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: La tua

Manila, sono Leonida e sto andando in vacanza e vorrei ascoltare l'hit dell'estate. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao Radio Manila, siamo Alice,
1: Giulia,
2: Giovanni,
3: Emma.
0: E vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, se non fosse possibile,
1: Isole.
0: E vorremmo dedicarlo alle nostre due cugine, Emilia
1: e Adele.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, stiamo andando al mare e vorremmo sentire Why Girl Wasted di Anna Pepe. E se non ascolti Radio Manila, sei game over! Ciao!

0: Ciao Radio Marina, siamo Greta
1: e Deborah da Pio Sasco
0: e volevamo richiedere Bad Bad di Shiva, se non fosse possibile.
1: Bottiglie privé di sfere basta.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao Radio Manila, siamo Deborah
1: e Broncos.
0: Vorremmo ascoltare L'estate addosso di Jovanotti. Chi non ascolta Radio Manila è un super
1: game over.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire Tango di Tananai, per favore. Grazie.
1: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Non c'è l'amore senza

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare l'ultimo singolo di Gigi D'Alessio con Alfa, grazie.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La tua

0: Ciao Radio Manila, sono Sofia dal Lago Maggiore, mi piacerebbe ascoltare I Love di Beyoncé, buona domenica a tutti quanti.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 9:04. Sport.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto. E lo è soprattutto la motivazione a creare lo spazio

0: leader sul proprio territorio.
1: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
3: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità senza snaturarci.
2: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino carne secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
4: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Manila News.

0: Ciao Manila, siamo Laura e Luca da Biella. Mi fai ascoltare per cortesia Perdutamente di Achille Lauro? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: d'artificio.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Saverio da Torino. Volevo richiedere una canzone di Alfa, bellissimissima, e dedicarla a Marianna di Chivasso. Ciao Marianna, ho concluso tutto ciò quello che dovevo fare. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ti aspetto, ciao, grazie.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Inizia sempre con un E.

0: Ciao Radio Manila, sono Gaetano di Mirafiori. Volevo dedicare una canzone a mia moglie Patri, Il Volo. Ciao a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto. Noi ci risentiamo più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Manila 2001.
10: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare una canzone dei Coldplay. Saluti.
1: Manila 2001, sempre con te.

Buona domenica Radio Manila, signorina 9001 e tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Il muro del suono di Luciano Ligabue, Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.

0: io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ciao Radio Manila, sono Chiara, sto andando con la mia famiglia sul lago di Garda, siamo appena partiti, volevo augurare a tutti loro buon viaggio e richiedere Marco Mengoni con Due vite. Grazie a chi ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Davide John in compagnia di Attila, Boccaccio Sbavosa, Walter il panettiere, no, e Pollo. Vorremmo richiederti una canzone gentilmente, se ce la metti, del Final Countdown. Ti ringraziamo. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Siamo in direzione Vicoforte, alla fiera.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 10:03.
1: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Manila News.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: Senti il silenzio.

0: Ciao Radio Manila, sono Lisa.
1: E?
0: La figlia. Per ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila?
2: Super Game Over.

0: Buongiorno Radio Vanilla, sono Giorgia da Settimo. Volevo chiedere la canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us, se fosse possibile. Auguro a tutti i manilosi e a voi della radio una buona giornata e una buona domenica. E chi non ascolta Radio Vanilla che muore. Ciao, un bacio e un abbraccio da me.
1: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Manila, sono Sergio. Volevo dedicare una canzone di Achille Lauro, direi Incoscienti Giovani, alla mia fidanzata Giulia. Dirle che la amo tantissimo, perché chi non ascolta Radio Manila è un game overs.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Il traffico è regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della città di Asti. Per lo svolgimento del Palio 2026, oggi domenica 6 settembre, alle ore 16 si svolge la corsa del Palio. Sono previste chiusure e deviazioni nel centro abitato della città di Asti. Sono inoltre possibili rallentamenti al traffico per coloro che si dirigeranno alla manifestazione. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Radio Manila.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Menila, sono Nicolò con la mia famiglia e stiamo ritornando dal mare dopo tanti giorni di vacanza e vorremmo ascoltare Capolavoro, Il Volo, oppure se non c'è una canzone qualsiasi di Shiva. E che non ascolta Radio Menila è Game Over.

che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Buongiorno Radio Manila, sono Orazio d'Alba. Vorrei ascoltare, se fosse possibile, A te di Jovanotti e dedicarla a Rita, la mia compagna, e dirle che l'amo tanto. Buona giornata e buona domenica a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere. La discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
6: Che occasione all'Autofrancia.
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Emanuele
1: ed Enrica
0: e vorremmo ascoltare Fenomeno di Fabri Fibra. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: chiamo Giorgia
1: e Marco
0: e stiamo andando in montagna. Volevamo chiedervi
1: Sugar
0: dei Maroon 5, oppure se non fosse possibile
1: Tic-Tac
0: di Salmo
1: e di Gabri Ponte.
0: Se non ascoltate Radio Manila siete dei game
1: mover.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:04.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Matteo, Joelle mamma e papà e volevamo richiedere Marianella di You Were Gal, grazie.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

sigla, mi chiamo Elena Sofia. Stiamo andando al Parco Venture di Veglio e volevo ascoltare Hanno ucciso il Uomo Ragno dell'883. E chi non ascolta Radio Maniera è un super

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, nuovo giorno, nuovo audio. Io sono Roberta.
1: Ciao, io sono Maria.
0: E volevamo chiedervi da 0 a 100 di Baby K, se è possibile. Grazie.
2: Grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, siamo Chloé
1: e Violante.
0: Vorremmo ascoltare la canzone di Shiva Viper Vangelo oppure una di Sfera. E chi non ascolta Radio Manila è game?
2: Over.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo mamma.
1: Papi 10.
2: Io 10. E Rebi. E mentre andiamo al Sud Art, volevamo ascoltare The Time of My Life di Benson Boone.
3: E chi ascolta Radio Manila è game over. So you-

0: siamo Francesca,
1: Ambra,
2: Diego,
3: Silvia, Gabriele,
0: Massimo, Mimma, Giuse, Bea e Luca, nonna Tina. Vorremmo scartare da Dio di Brescia chi non ascolta Radio Manila e Game Over!

0: Ciao Radio Manila, sono Gioele di Torre San Giorgio, vorrei ascoltare Sono Riscuso Lo Siento e lo dedico ai miei nonni. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: CRAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Totac. Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
9: Bronchito, baby.

0: Manila siamo Camilla,
1: Fiorella,
2: Stefania e Flavio e siamo in macchina che stiamo tornando dal mare. Volevamo chiedervi se ci potete mettere Businessman. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

Ciao Radio Manila, sono Tommaso da Volvera. Volevo salutare il mio papà che ha lavoro e volevo ascoltare Tu Ufo all'americano. E chi non ascolta Radio Manila, un super strage mover. Ciao!

0: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: È mezzogiorno.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti in raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte. Accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e come previsto solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, sono Brian dalla Val di Susa. Mi potresti mettere l'Amour Tour di Gigi D'Agostino? Grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radomanilla, siamo Andrea e Greta e vorremmo ascoltare Benianna di Anna Pepe e se non fosse possibile Buona Domenica di Saif.
1: E chi l'ascolta Radio Manila?
0: E Game
2: Radio Manila, falla suonare

0: Bella Vaiu,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate

0: Sembra Lila, siamo Nathan
1: e Gabriele, vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira e se non fosse possibile Banorda Nostalgia di Olly. A chi non ascolta Radio Malila è game over, ciao!
2: Radio Manila, falla suonare tu!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao Radio Manila, oggi ti chiedo Ballando al buio degli stadio e la dedico a una persona speciale. Buona domenica da Mari.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, buongiorno, sono Jennifer e la mia famiglia che stiamo andando a Vicoforte, alla fiera. Volevo dedicare a mio marito Ariel, cambiare del Luis Fonsi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro.

Signorina, buongiorno, Conte Lanza, diretti nel cuore dell'Alta Langa con la mia mamma Ottavia. Vorremmo ascoltare Giselle e augurare a voi tutti una splendida domenica. Un saluto da tutti noi di Aloe Ghignone agli ascoltatori della radio più potente e più seguita nel Piemonte. A presto, nobili.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
4: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: La tua

0: Ciao Radio Manila, sono Michela, oggi è il mio compleanno e volevo farmi gli auguri. Sto andando a mangiare insieme a tutti i nostri amici, compagno, mamma, chi più ne ha più ne metta. E cosa vorrei sentire? Combattente di Fiorella Mannoia, a me e a tutte le donne del mondo. Un bacio, ciao!
1: Se non ascolti Radio Manila, sei gay mo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt. Favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato. Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione, e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
3: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
1: Manila News, Radio Manila.
6: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Radio Manila, sono Beatrice e sto andando con mia mamma alla fiera di Vicoforte e vorrei ascoltare Quel filo che ci unisce di Ultimo, e se non fosse possibile la canzone di Sara Toscana e Mida. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Io vorrei

0: Buongiorno e buon pomeriggio a tutti, signorina 9001 Radio Manila e a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Rhythm of the Night, brano di Corona. Alessandro di Magenta e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.
1: Manila 9001, sempre con te.

Buongiorno Radio Manila, sono Pietro. Oggi vorrei ascoltare If I Lose Myself, The War Republic, e augurare buona domenica a tutti. Ciao!

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Via Vita.
4: Manila 2001.
5: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Claudia e
1: Rebecca,
0: mamma e figlia. Stiamo tornando a Torino dopo tanto tempo, perché siamo state in Toscana e si torna a casa, è ora di tornare a casa, per cui ti chiediamo la canzone dei Maneskin, che è bellissima, Torna a casa, chissà se ce l'hai. Intanto salutiamo tutti, buon inizio di scuola, di lavori, eccetera, e che sia un autunno fantastico. E chi non ascolta Radio Manila,

dietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ciao Radio Manila e ciao signorina 9001, sono Stefano da Cameri, vorrei ascoltare Thunderstray degli CDC. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Daniela, sono la moglie del pizzaiolo in camicia, sono Tatiana e sono qua con le mie figlie
1: Aurora e Angelica
0: e vogliamo dedicare una canzone al nostro pizzaiolo in camicia per ringraziarlo per tutto quello che fa per noi e ci piacerebbe ascoltare Grazie di esistere di Eros Ramazzotti.
1: E chi non ascolta Radio Manila
0: è Game Over.

Ciao carissima, sono Maria, voglio ascoltare e la dedico a te con tanti bacioni grandissimi, i gemelli diversi con Mary, grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14. Sport.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. La nostra domenica continua e come sempre assieme a tutte le vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Augurando ancora una buona domenica a tutti, vi aspetto numerosi e carichi a mille. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Manila, mi puoi mettere Carmela Di Cioffi? Grazie Stefano da Pinerolo.
1: Radio Manila te le suona.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

finito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ciao Radio Manila, siamo Davide,
1: Gabri,
0: Rosalba, Gabriele, Jenny che è di là che lava i piatti. Abbiamo fatto grigliata potente a Coaz. Volevamo richiedervi antidroga di Emma e Fibra. E un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Amella Mel, a Sommariva del Bosco, è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì, dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione, a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila 9001.
12: Sempre con te. Con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Elisa da Fossano. Mi faresti ascoltare Stupid Song di Olivia Rodrigo? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina, buona domenica, ma io sono salvo, sto secondo il neolo, anche oggi con questo radio non sono compagnia. Mi pare che vuoi sentare da una così con un buon inizio, oppure da Noemi, da Piccolo Ecco, ma non mi sento una linea senza.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Stare con te.

Ciao Radio Manina, sono Rosalba di Corato e niente, sono in relax in montagna, volevo ascoltare Bossa Nostra di Gaia e salutare tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto anche a tutti gli abitanti di Corato, eh. Ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, sono Giovanna. Potreste mettere per favore America Inc. di Gianna Mannini, dedicato al mio nonno? Un bacione. Chi non ascolta Radio Manina è game on.

0: Ciao Radio Manila, potete mettere una canzone di Ultimo. Ciao da Martina e buona domenica ai manilosi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Ciao, siamo Tiziana e Roby. Ci metti Shakira con Waka Waka. Grazie e buona domenica a tutti.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Totac. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
5: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Monica da Torino. Mi faresti sentire nessun rimpianto degli 883? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ludovica,
2: Elena,
1: Aurora. E se fosse possibile vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
4: Mi sento

0: Ciao Radio Manila, siamo Jessica, Celeste e Vincenzo. Siamo appena tornati da una mattinata al fiume e vorremmo sentire On the Floor di Jennifer Lopez.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Sport. Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila, nuovo singolo.

Ciao, sono Francesca. Vorrei Viceversa di Gabbani e dedicarla a Maurizio. Buona domenica a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Giulia, Sara e Romeo e stiamo andando in Romagna. Puoi farci ascoltare l'ultimo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è. Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
5: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Marta da Caltinlaga. Vorrei ascoltare She is the One di Robbie Williams, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Emilia. Volevo dedicare a mio fratello questa canzone, I Don't Care. E chi non ascolta Radio Manila è un gay

0: Ciao Radio Manila, sono Tommaso. Vorrei richiedere All the Stars di Kendrick Lamar e SZA.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Simona e
2: Alessio
1: e volevamo richiedere Baila di Stiz e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game
2: over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Chiara e ti ascolto dallo sola. Vorrei ascoltare Enter Sandman dei Metallica, un bacio e buona domenica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Francesca e sto tornando a casa dalle vacanze. Posso chiedervi un brano a vostra scelta di Anna?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, siamo i Coma Cose.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Enza, convenienza.
4: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia e quest'oggi è il compleanno della mia migliore amica Maria e volevo dedicare a lei Never Ending Story dei Limahl. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buon pomeriggio Radio Manila, sono Alessio di Torino. Puoi mettere maledetto Medifulminaci, grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, siamo Chiara,
1: Paolo,
2: Ilaria,
3: Rado,
0: da Oleggio e vorremmo ascoltare Mare Mare di Luca Carboni. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
4: Radio Manila te le suona.

0: Ciao signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Vorrei ascoltare Love So Bar di Kamrad, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Angela della provincia di Catanzaro. Vorrei ascoltare il brano di Luigi Stranges, Stupida Libertà. Grazie e buon lavoro a voi tutti.
2: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con sé questo fortissimo senso di

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Ciao Radio Manila, sono Beppe, chiamo dalla provincia di Novara. Volevo dedicare la canzone di Lucio Dalla Caruso ai miei genitori Filippo e Ignazia, che oggi compiono 59 anni di matrimonio. Quindi un caro saluto da parte mia

0: Ciao, sono Francesco Gabbani, se mi ascolti Radio Manila sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Che occasione all'autostrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: vorremmo ascoltare Buon Vento. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao. Ciao.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gianluca da Moncalieri. Posso chiedervi bottiglie e privé di sfera e basta.

0: Buongiorno Radio Manila, sono qui con Alessandra, mia nipote, io sono Diego di Torino. Vorremmo ascoltare insieme una canzone di Bryan Adams, Summer 69. E chi non ascolta Radio Manila
1: è gay.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Raccomandiamo prudenza per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona Toce all'uscita di Vercelli Est in direzione Gravellona Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo Ada,
1: Viola,
0: da Travedona Monate, e vorremmo richiedere la canzone We Are The Champion dei Queen e dedicarla alla nazionale di pallavolo femminile. Forza ragazze, italiana, forza ragazze, ciao. E chi non ascolta Radio Manila, game
1: over.
2: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, sono mamma.
4: Papi 10.
5: Leo 10. E Revi. E volevamo ascoltare Quei ricordi là di Holly.
6: E chi non ascolta Radio Manila, game over.
5: E game over.
7: Game over.

0: Ciao Radio Manila. Potresti per favore mettere Birds of a Feather di Billie Eilish? Grazie, Cri.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Lisa,
1: Alice,
2: mamma,
3: papà.
0: E vorremmo ascoltare

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. info@cantinalamorra.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Stefano. Vorrei richiedere perdono di Tiziano Ferro da dedicare a mia figlia Asia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Greta da Mappano. Posso chiederti una canzone qualsiasi di Geolier?
1: Ciao Radio Manila, sono Anne Marie. Volevo ascoltare Ogni male di Capo Plaza. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

faccio. I tendi te si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao Radio Manila, siamo Noemi,
2: Rosa,
3: Eleonora
4: e Francesca.
1: Stiamo tornando da un meraviglioso weekend per l'addio annubilato della nostra regina Alina e vorremmo dedicarle la canzone
2: O Dragostea di Tei oppure una canzone di Tiziano Ferro,
1: una qualsiasi. Grazie chi non ascolta Radio Manila
5: e un game over.
1: Ciao Alina.
6: Allo. Salute. Sono io, un haiduc.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
33: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
34: Sono le 17:04.
35: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
36: Sono Gianmarco Tamberi.
37: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
36: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
37: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
35: Scopri di più su tuttincampo.it.
38: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
39: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
40: Radio Manila. Nuovo singolo.
41: Let's go.

0: Ciao signorina Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare speciale di Alex Britti, un bacione. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Stella.
2: E sono Ilenia, la mamma, vi ascoltiamo dall'Irlanda.
1: E vorrei ascoltare a te.
2: E chi non ascolta Radio Manila?
1: E game over, ciao!
3: Radio Manila te le suona.

0: Buon pomeriggio a tutti i manilosi e a Radio Manila. Qui è Davide da Venaria in provincia di Torino. Vorrei richiedere la canzone Where is my husband di Ray.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: In diretta con la signorina Manila 9001.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Chloe, Piero e Luana. Purtroppo per noi stiamo tornando dalle vacanze, volevamo chiederti Beat It di Michael Jackson. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, noi siamo Stefano, Aurora, Papa Andrew e Mamma Fede. E oggi siamo dal ritorno degli spazzacamini e vorremmo ascoltare Piccola Stella di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Vorrei ascoltare Safari di J Balvin e Pharrell Williams.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati. Sul raccordo Ivrea-Santhià, traffico rallentato per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso. Sono presenti code in direzione della Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gaia D'Aleni. Volevo chiederti ti sposerò perché di Eros Ramazzotti.
1: Ciao, sono Christian e stiamo tornando dalla montagna. Potreste mettermi una qualsiasi canzone di Salmo?
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Lorenzo. Vorrei ascoltare la rondine di Mango. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giulia. Vorrei dire al mio fidanzato Sergio che lo amo e dedicargli la nostra canzone, Eccoti di Max Pezzali. Ciao signorina 9001, sono Ausilia. Vorrei dedicare gli anni degli 883 al mago del bowling Moreno.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, abbiamo letto il messaggio e adesso abbiamo cambiato idea, vorremmo ascoltare Marlena Torna a casa dei...

indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18:02.

0: sento ancora la vertigine.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Valentina e Marinella da Torino. Stiamo tornando dalla montagna e vorremmo ascoltare Vertigine di Elodie, grazie di cuore. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Raisa, Giorgio e Francesco. Stiamo tornando a Torino e volevamo ascoltare una qualsiasi canzone di Lady Gaga.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere. La discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Alice e sono in macchina con nonna e nonno. Vorremmo ascoltare Neon di Shiva e Sfera. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Beatrice. Vorrei ascoltare la canzone Drop Dead di Olivia Rodrigo, grazie mille.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, siamo Rossella, Maria e Giovanna, stiamo andando al concerto di David Guetta. Ci potete mettere
1: Love is Gone,
0: Love is Gone,
1: e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Sabrina da Torino. Sto andando allo stadio della Juventus per la grande partita con il mio ragazzo. Ci metti una canzone di Bad Bunny.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso si rallenta fra Ulzest e Susa Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, per lavori sono presenti code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Melania e Manuel da Torino. Vorremmo ascoltare i Love You Baby di Jovanotti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Mattia,
1: Luca,
3: Biagio.
1: Stiamo tornando dalla montagna e vorremmo ascoltare Golden delle

0: Ciao Radio Manila, siamo Jessica, Alex, Elena e Giuseppe. Ci fai ascoltare Cabana di Rama. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ciao signorina 9001, siamo mamma Sara e
2: Francesco.
1: Stiamo ritornando dalla nostra piccola gita sul lago di Garda e volevamo chiederti se per favore ci facevi ascoltare
2: Romantico Amore e Bibliotecchio.

0: grande come amori.
1: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Pensa, convenienza.
6: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Sorry di Justin Bieber. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Martina e Camilla e stiamo tornando dal lago. Vorremmo ascoltare la costiera amalfitana. E chi non ascolta Radio Manila è un Game Over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicola e sto tornando dal mare con mio papà e mia nonna. Ti volevo richiedere Berlino di Ernia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anna
2: e Giorgio
1: e stiamo tornando dalle vacanze a Parigi e a Disneyland
2: e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira.

0: in ritorno verso casa, dopo una camminata in tracque, abbiamo preso un'insolazione, ci siamo scordati la crema solare, siamo diventati dei pomodori e volevamo chiederti se ci mettevi TikTok di Kesha. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Ciao, sono Marica, vorrei chiedermi una canzone dei Blues Brothers, Everybody, e che non ascolta Radio Maria.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info @cantinalamorra.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: Ciao Radio Manila, siamo Manuel e Chiara e stiamo tornando a Torino dal mare. Vorremmo ascoltare Per due che come noi di Bruno Risas. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ma buon pomeriggio manilosi belli, siamo Erika e?
2: Anna.
1: E dove stiamo andando al?
2: Al Garden.
1: E vorremmo ascoltare Un guasto d'amore di?
3: Brescia.
1: E chi non ascolta Radio Manila Game?
2: Mover.
1: Mi raccomando, rimanete tutti lì.
2: Incollati, forza.

0: Ciao tesoro, signorina 9001. Sono Monica. Voglio ascoltare Nothing's Gonna Change My Love For You di Glenn Madeiros.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A5 Torino Aosta, per traffico intenso sono presenti code fra Volpiano e Torino in direzione Torino. Sulla A4 Torino Milano si viaggia incolonnati per traffico intenso fra Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino e fra Biandrate e Greggio ancora verso Torino. Code per traffico intenso sono presenti anche sulla A32 Torino Bardonecchia fra Ulz Est e Susa Ovest in direzione Torino. Ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià, per lavori si viaggia in code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla diramazione Gallarate-Gattico sono presenti code per traffico intenso fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Infine la A26 Genova-Cravellona-Toce si segnalano code per traffico intenso fra Arona e Gattico in direzione Genova. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: quale nuvole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao signorina 9001, sono Marco da Rivalta. Mi potersti mettere Because Weekend di Bon Jovi? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere Animal delle Gazzai e se non fosse disponibile Running Up That Hill di Kate Bush. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Ciao Radio Manila, sono al 18° di Aurora e vorrei dedicare la canzone degli Acqua Barbie Girl. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Totac. Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001. Sempre con te.

0: Buongiorno Radio Manina, siamo Cristina, zia Dani, zio Beppe e zia Barbara. Stiamo tornando da Biella e siamo andati a trovare un'altra zia. Adesso vorremmo ascoltare Carmela. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
1: Buonasera Manila, sono Luca. Vorrei chiedervi Sola di Cioffi, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Giulia
3: e Simone.
2: Da Torino, stiamo tornando da un raduno di Abarth. Per favore, ci puoi mettere Vite Spericolate di Vasco Rossi? E chi non ascolta Radio Manila è game over!
4: Voglio una vita maleducata.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea, sto andando in montagna per andare per funghi con mio nonno domani e vorrei ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara,
2: Luca
3: e David.
1: Volevamo ascoltare
3: Bottiglie Vuote.
1: Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Manila. Nuovo singolo. Let's go.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, siamo Elenia, Chiara, Ferdinando, Daniela e Salvatore e stiamo tornando da una giornata al mare. Possiamo sentire Partenope dei The Colors e Serena Brancale.
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Yeah!

Radio Vanilla. Siamo Letizia, Francesca, Luisa e Ilaria e stiamo tornando dall'addio nubilato della nostra amica Vivi, a cui vogliamo dedicare Per dimenticare degli zero assoluto. Grazie e chi non ha

0: di te.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara
2: e Bianca
3: e Alessandro
1: e vorremmo ascoltare

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: La tua radio sempre, Radio Manila.
6: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
7: Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: Ciao, puoi mettere amore o incoscienti giovani di Achille Lauro. Grazie mille da Cami. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao a tutti manilosi, sono Matilde
2: e Alice
1: e vorremmo ascoltare la nuova canzone di Anna Pepe, Wild Girl Western. Grazie, e chi non ascolta Radio Manile è un super game.

0: Buonasera, siamo Ludmila e mia mamma che stiamo tornando dalla fiera. E ci piacerebbe ascoltare Always Remember Us di Lady Gaga. Grazie e buona serata.
1: Radio Manila.

0: Ciao De Manila, sono Loris e vorrei ascoltare questa domenica di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box Weekend.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo di Falchera fra l'innesto alla A4 Torino-Milano e la tangenziale di Torino in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso fra Settimo e Falchera in direzione Torino e fra Chivasso e Chivasso Ovest ancora verso Torino. Ci occupiamo della A5 Torino-Aosta. Per traffico intenso sono presenti code alla barriera di Torino in direzione Torino. Code per traffico intenso si trovano anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Arona e Gattico in direzione Genova. Sulla diramazione Gallarate-Gattico si viaggia incolonnati per traffico intenso fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Infine il raccordo Ivrea-Santhià per lavori si rallenta fra Albiano e Santhià in direzione Milano. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
6: Il

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Jennifer e la mia famiglia, che stiamo tornando dalla fiera di Vicoforte. Volevamo ascoltare gentilmente A modo tuo di Elisa. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, vorrei ascoltare Self Control di Raf. Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Inevitabile Follia di Raf.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, siamo Famiglia Rebuffo su Camper Gamma, salutiamo i nostri compagni di viaggio in fuga camper Alfa adulto, secondo camper Biamunt Beta direzione casa dopo gita Gardaland. Vogliamo augurare loro buon viaggio e dire che noi siamo ancora sul Blu Tornado. Un bacione, e se puoi metterci Tutta l'Italia oppure Poesia, e chi non ascolta Radio Manina è un game
2: over.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Ora esatta, sono le 21.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonasera signorina, mi passeresti Iman con il mio vizio? Grazie, Marco in gita a Domodossola.
0: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

Erika per la bellissima giornata trascorsa e per tutti i regali che ci ha fatto. Ti vogliamo bene, Ricucci! Allora volevamo dedicargli Testa Croce dei Modà. Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manile è un game over!

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Dalle paure dai guai.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano da Cameri. Vorrei ascoltare Tutta tua madre di J-Ax. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia sulla diramazione Gallarate-Gattico sono presenti code per traffico intenso fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo appuntamento termina qui, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
4: La te-

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

trovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta, e ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: persi dentro a questo loop.
1: Ciao Radio Manila, sono Mari e vorrei sentire Concedimi di Matteo Romano, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila e ciao signorina numero 1. Sono Stefano e vorrei ascoltare Money for Nothing dei Dire Straits. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Questo è rock.

0: Ciao Radio Manila, sono Undi e vorrei dedicare Poesia di Sal da Vinci al mio amore per dirgli che lo amo tanto ed è sempre nel mio cuore. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila 2001.
5: Sempre con te.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, vorrei ascoltare Annalisa con Mon Amour.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: one, ho un'idea.
1: Ciao Radio Manila, come state? Siamo Isabella
2: e Ugo
1: e stiamo andando a casa mia e volevamo chiederti la notte di Arisa, se non c'è quella, supereroi di Mr. Rain. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
3: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Veronica. Volevo sentire La cura di Franco Battiato. Grazie mille.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: È un grande caso.
2: Buonasera Radio Manina, buonasera signorina, siamo noi panettieri di None, a ritorno dalla grande fiera di Vicoforte, e ti vorremmo richiedere in mentre una bellissima canzone di The Final Countdown dell'Europe. Detto questo, ti ringrazio se ce la metti, la dedichiamo a tutti i maninosi in ascolto, a tutti i nostri clienti della panettina di via Roma numero 26 a None, e niente, ti ringrazio, chi non ascolta Radio Manina è un super game over!

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono Ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gianluca da Moncalieri. Posso chiedervi bottiglie e privé di sfera e basta. Buona serata.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Anna e vorrei sentire Se tu non torni di Miguel Bosé, grazie.

0: Ciao Radio Manila, sono Gigi
1: e Fede
0: da Torino, pizzaioli, pizzificio Leoman di Grugliasco. Ti volevo chiedere se mettevi miele di Gigi D'Alessio per la mia collega Gina, che è pazza di lui. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Jessica, mi metti l'emozione non a voce di Celentano.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Signorina, buonasera, Contelanza, Alta Langa, questa sera in una serata meravigliosa con temperature ancora troppo estive, ma presto l'incubo estate finirà e piomberemo finalmente in autunno. Dopo questa defezione meteorologica, sono un pirata, sono un signore del grande Coglio Iglesias, lo dedico alla mia adorata mamma Ottavia al mio fianco a bordo della Wattur. Buona serata a tutti i nobili di Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila e ciao signorina 9001, sono Stefano da Camari e vorrei ascoltare Thunderstray dei CDC. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

tornando da un viaggio d'amore, e destinazione adesso è Torino. Volevamo chiederti Wonderwall degli Oasis, se possibile, se no, se Samba, certo.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Nicola e con mio papà e mia mamma sto tornando dopo aver mangiato la pizza. Facciamo la sfida. Io ti volevo richiedere Saif con Tu mi piaci tanto.
3: Io Raff con Pazzi stupidi ragazzi.
4: Io 16 marzo di Achille Lauro.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
5: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Radio Manila. Sono Deborah e vorrei ascoltare Bella Stronza di Masini. Grazie mille.
1: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, con queste notti così calde, afose, che non finiscono mai, chi non sogna di essere a Ibiza, mi fai ascoltare Sandy Marton, People from Ibiza, chi non ascolta Radio

Ciao Radio Manila, sono Fabio di Collegno e vorrei ascoltare Tic Tac di Salmo con Gabri Ponte mentre vado a lavorare, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Francesco, volevo dedicare a mia mamma e mia sorella il brano di Rihanna Lift Me Up, grazie.

Chiarina 2001, siamo Davide, Caterina e Mara, siamo tornando alle Langhe, vorremmo ascoltare una bella canzone dei Coldplay, che devo ascoltare di Manila e non so perché muovere. Ciao, grazie.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: chill.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signora 9001, siamo Silvia e Linda. Volevamo ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Undi e vorrei dedicare Ordinari al mio amore per ringraziarlo del fatto che ogni giorno mi porta via dalla normalità e che lui non è affatto ordinario. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: casa vuota.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Che occasione all'autostrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, siamo Alessandro,
1: Rossella,
2: Alessandro,
3: Chiara
1: e volevamo richiedere da Dio di Brescia. Siamo di ritorno dalla sagra del peperone e chi non ascolta Radio Manila è game over!
4: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Siamo in ragazzi di Castelnuovo Don Bosco e stiamo tornando dalla tappa nazionale della Corsa delle Botti. Volevamo richiedere la canzone Non mi innamorerò. Se non è possibile quella canzone richiediamo Rewind di Vasco.
1: Ciao!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: Let's go.

Buonasera a tutti manilosi, vi mando questa dedica in diretta dalla festa di Avigliana. Volevo dedicare a tutti i grandissimi besti della Proloco di Avigliana settimana bianca del pagante, e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao belli.

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a mio marito Mauro Luna di Gianni Togni.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Mania.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa di Moncalieri, mi piacerebbe ascoltare Human di Rainbow Man, grazie.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Menila, siamo la squadra della Corsa delle Volpi di Castelnuovo Don Bosco, stiamo tornando da Avio e abbiamo bisogno di una canzone che ci carichi, come ad esempio L'amore non mi basta di Emma. Chi non ascolta Radio Menila è...
2: Hey,

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Annalisa. Vorrei ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Di Manila, siamo Cristina Andreas, ci farebbe piacere ascoltare stasera di Ed Sheeran, Give Me Love. Grazie a chi mi ascolta Radio Manila e Game Over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Sofia. Potresti mettere Without You di Avicii? Grazie mille.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:03.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, stiamo tornando dalla serata. Volevamo chiedere Maledetta Primavera. Grazie e buona serata da Ludovica.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: impossibile.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila, sono Fabio. Mi puoi mettere il conforto di Carmen Consoli? Grazie.

0: meno di te.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, Alessandro da Torino. Ti posso richiedere See You Again di Wiz Khalifa? Grazie.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Destinazione Paradiso di Grignani, grazie.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Sofia. Vorrei ascoltare Manu Chao e Alfa con A me mi piace.
1: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sport.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.
4: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Ciao, sono 4. Volevo dedicare alla mia ragazza Undi L'universo tra le noi di Max Pezzali, per farle capire che non c'è nient'altro che lei per me, sperando che lo capisca finalmente.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potreste mettere una canzone qualsiasi di Billie Eilish dell'album più recente? Grazie.